Sinanda jilin na lo la mi se go chi chi chi tu la mi se bo chi ti ji ge to ne hi na ren gong pu bu su shu ba la ba kwa zhe de ya li di gu ne chu yu zang che zha si bu la shu tu la dan zu mi se ge bo chi ti ren chung ge bo chi da man zha che zhe chu shu de me che to zhe de me ne le yi ne ya mi se ki man zha shu tu la kwa yi ne chung su de bu che le zi zhe bu we su shu tu xu zang small ling ge so ken su bo chu zhe zhong de yong ri qi ni chuan de ta ren bo zhong me che ga na zi jin ling na lo le pian da ge sha la

0: Zekepsas, ngani semna kishe re chikhi. Chichoge rangli semna kishe yuda, tiri ngune rangli yash sugi. Nimji kalaya ushtan ginda.
1: Yushi mogo, nyongzi nyongzi lan ti ba.
0: Wei, nyenyen ma chingu kirani kishe che doshi.
1: Kichi kishe ame, nye jo rama kye.
2: Ji, nye jala hiro chikhu.
0: Jilang re kito ba, kishe che doshi do doda. Rongro, chicho ngorde che kishe che doa.
2: Chido chala. O, karsa di...
1: Mebe, nye zhi dupso gyo,